0: 加新潮鞋，绝配好吗？
1: 哇，这手艺太酷了！
2: 我求量产，求量产！
3: 当年我师父说，手要稳，心要静。
2: 您的非遗教程已经突破10万点赞了。
3: 现在这心是静不下来了，但手更稳了。
4: 老手艺，新生活，那些流传千年的宝藏，就藏在你我的生活里。
5: 传统技艺破圈生长，让每一次聆听都是跨越千年的回响。
6: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà.